Adiut gloria nostri in nomine Domini, Domine che salio reazione meglio, Dominus vobisco, oriamus destro e versa in transit creatura esista, prestimo legium, et unam tantium tuo, del tuo principio per Cristo, Domino nostro, amen. Benedicto Dini potente, Padre Spiritus Santo, descende vos, mare di sempre.

Adio attore nostri, in nomine Domini, Domini che saldo reazione meglio, Domini svobisco, oriamo di essere versi a trance di creature esiste, prestimo legno, e di un antenne un tuo, e a sapessi di essere Cristo, Domino nostro, amen. Benedicto Dini Potente, Padre Spirito e Santo, descende vos, manete sempre, amen.